0: I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
3: Sono le 2:10.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Deep regret. Let me see what I don't get. The line of deep regret.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 3:05.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

o fossi stato la mia festa. Apro una finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

tirati sulla luna. Oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di Natale. Puoi spostare il cannocchiale, puoi dare un nome alle stelle, puoi giocare con

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

dove andranno, staranno per noi. Io lavoro al bar, ti mancherò. Porto sul caffè a chi fa l'amore. E io sarò fissata, ma non so perché. Non mi va di dare più la chiave.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Radio Punto!
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Sono le 7 e 4 minuti.
4: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, con ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radiotrebimeteo.it.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo, ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono. Dalla

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: Tot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, Medio Oriente, abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri, si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE, Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi gradi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9 e 5 minuti.
4: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicini al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni Frederiksen sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani: difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido: l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
7: Almanacco del giorno.
8: Martedì 11 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, grande figura della spiritualità francescana e proclamata da Papa Pio XII nel 1958, protettrice della televisione e delle telecomunicazioni. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 311 avanti Cristo, secondo la correlazione astronomica più accreditata. Questa data segna il punto di partenza del computo del tempo nella civiltà Maya. Nel 1960 il paese africano, il Chad, ottiene la piena indipendenza dalla Francia, completando il percorso di decolonizzazione. Nel 1999 un'eclissi solare totale, visibile in Europa e in parte dell'Asia, incanta milioni di persone e una delle più osservate della storia. Nel 2003 la NATO assume il comando in Afghanistan, per la prima volta nella sua storia l'Alleanza Atlantica assume la guida di una missione al di fuori dell'area euroatlantica, la forza di pace ISAF a Kabul. Sono nati oggi Massimiliano Maria Kolbe, presbitero, e francescano polacco, martire nel campo di concentramento di Auschwitz, dove offrì la propria vita al posto di un padre di famiga. Hulk Hogan, nome d'arte di Terry Gen Bollea, wrestler e attore statunitense, vera e propria icona della cultura pop degli anni 80 e 90. Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tra i tecnici più vincenti della storia recente del campionato italiano. E noi oggi parliamo, come dicevamo, di Santa Chiara. Nata ad Assisi nel 1194 da una famiglia nobile, scelse di spogliarsi di ogni ricchezza dopo aver ascoltato la predicazione di San Francesco. Fondò il monastero di San Damiano, dando vita a una comunità basata sulla povertà radicale e sulla preghiera. Nel 1240, secondo le cronache, riuscì a proteggere il monastero e la città di Assisi dall'attacco dei saraceni, mostrando semplicemente il Santissimo Sacramento. Nel 1958 Pio XII la nominò patrona della televisione, poiché, quando fu troppo malata per partecipare alla messa di Natale a San Damiano, ebbe la visione mistica della celebrazione proiettata sulle pareti della sua cella. Il proverbio con cui ci salutiamo? Per Santa Chiara l'acqua è rara, ma se piove, piove per nove. È un po' diverso la giornata di oggi, e comunque vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
7: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: anni passano.
1: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore. Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità. Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Poco il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Sulla A8 Milano-Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ricordiamo i lavori in programma questa sera sulla A8 proprio allo svincolo di Castellanza. Dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina uscita obbligatoria per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano. Una volta usciti sarà possibile rimettersi in autostrada sempre da Castellanza e proseguire verso Milano. Attenzione ad un mezzo in panne sulla tangenziale est di Milano, fermo al chilometro 8700 tra le uscite di Cascina Gobba e Lambrate verso Bologna. Prestate le dovute cautele. Comunque scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali di Milano. Sulla Milano Lecco si rallenta per materiali dispersi in carreggiata poco prima del bivio per Oggiono in direzione Milano. Infine possibili rallentamenti sulla statale 10 Padana Inferiore per lavori tra il bivio per Piadena e la rotatoria per la tangenziale sud di Mantova in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Punto, radio punto, summertime.
2: Radio punto, summertime. Noi che avevamo i deflettori sui finestrini anteriori della macchina.

Summertime. Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
8: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata, tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, Medio Oriente. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Vale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri, si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicini al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida del loro paese, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Claudio e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
9: Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
9: Spot.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 21 agosto, il weekend è tornato a bussare alla nostra porta e noi gli apriamo con una esplosione di suono senza precedenti. Benvenuti da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team in estatissima. C'è chi dice che l'estate stia finendo, ma noi gli rispondiamo alzando il volume a livelli mai sentiti prima. Il venerdì è il giorno, diciamolo, del riscatto, no? Il momento in cui ci prendiamo il nostro tempo e decidiamo di vivere al massimo ogni istante. Oggi la festa riparte, no? I club questa sera si accendono, i tramonti diventano spettacolari e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva verso il divertimento totale. Abbiamo caricato la nostra playlist con una potenza di fuoco impressionante, solo successi da urlo, per farvi ballare ovunque vi troviate. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi in un fine settimana indimenticabile, a partire anche dai nostri ospiti e le nostre rubriche, perché a noi piace raccontarvi anche un'estate fatta di cose vere che abbiamo vissuto e toccato con mano, magari come per esempio gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese, e li scopriremo con la voce di Ermanno Accardi. E subito dopo un altro spazio davvero importante, bello, perché ci racconta l'Italia, no? Dalle sue spiagge, dei litorali, dal punto di vista anche enogastronomico, insieme a noi Lorenzo Zucchi. Ma non finisce qui la puntata di Estatissima, l'ultima della settimana, perché si accende anche lo spazio psicologico con il nostro amico il dottor Luca Saita, collegato da Roma, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Si parte, ragazzi, questa veramente è la puntata del venerdì da vivere insieme a noi. Alziamo il volume.

0: allora ci ritroviamo ancora una volta a fare gli italiani, questa bella rubrica dedicata ai grandi personaggi che hanno lasciato veramente il segno, no, nella storia del nostro paese. E oggi, caro Ermanno, andiamo a raccontare dell'avvocato, insomma.
1: Chiaramente, veda caro Fizzotti, come posso non parlare parlando dei personaggi che hanno dato lustro a questo paese, di Giovanni Agnelli, cioè noto come Gianni, che nacque il 12 marzo 1921 a Torino e morì il 24 gennaio del 2003. Figlio di Edoardo Agnelli di Virginia Bourbon del Monte, proveniva da una delle famiglie più influenti dell'industria italiana. Cresciuto in un'epoca segnata dal fascismo, dalla seconda guerra mondiale e dalla successiva ricostruzione, Agnelli divenne il simbolo della rinascita economica e culturale dell'Italia nel secondo dopoguerra. Era conosciuto per il suo stile elegante, il carisma, un'intelligenza acuta, dotato di una visione lungimirante. Combinava un approccio imprenditoriale innovativo con un forte senso di appartenenza alla tradizione italiana. La sua personalità forte, unita a una notevole abilità diplomatica, lo rese una figura carismatica e rispettata nel panorama internazionale. Tra le sue azioni più significative spicca il ruolo di presidente e poi presidente onorario della Fiat, l'azienda che ha guidato con successo attraverso periodi di crisi e innovazione. Sotto la sua guida la Fiat si espanse globalmente, investendo in tecnologie avanzate e diversificando le proprie attività. Agnelli fu anche un grande sostenitore della cultura e delle arti, contribuendo alla promozione del Made in Italy e alla crescita del settore automobilistico italiano. E ha avuto un ruolo cruciale, Agnelli, nel modernizzare l'industria italiana, rendendola competitiva a livello mondiale. È stato anche un promotore di valori come il lavoro, l'innovazione e l'eccellenza, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo. La sua influenza si estese anche al mondo della cultura, sostenendo iniziative artistiche e culturali che hanno lasciato un'impronta duratura. E poi la sua capacità di guidare con successo un'industria così importante come la Fiat ha portato ovviamente lustro all'Italia, contribuendo a creare posti di lavoro, innovare tecnologie e migliorare l'immagine del paese all'estero. Agnelli incarnava i valori dell'imprenditoria italiana e rappresentava un esempio di eccellenza, contribuendo alla crescita economica e alla reputazione internazionale del paese. E comunque gli aspetti controversi o le criticità legate alla sua figura ovviamente non mancano, non sono mancati momenti di controversia, come le accuse di connivenze politiche, questioni legate alla gestione aziendale e alle relazioni con le istituzioni. Alcuni critici hanno messo in discussione il suo stile di leadership autoritario e la concentrazione di potere nelle mani della famiglia Agnelli. Tuttavia, queste criticità sono spesso bilanciate dal rispetto per il suo contributo allo sviluppo industriale italiano. E come viene ricordato oggi Gianni Agnelli, ricordato come uno dei più grandi imprenditori italiani, simbolo di eleganza, visione e determinazione. La sua figura ha lasciato un'impronta indelebile nella storia economica e culturale dell'Italia, ispirando generazioni di imprenditori e leader. La sua eredità vive nelle aziende che ha guidato e nelle istituzioni culturali che ha sostenuto, e il suo esempio continua a rappresentare un modello di leadership e innovazione. Giovanni Agnelli, noto come Gianni Agnelli. Caro Alessandro, un saluto, buona estate a te e ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
0: Un abbraccio al nostro Ermanno.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.
5: Estatissima.

0: Siamo in diretta ancora una volta all'interno di Estatissima 2026. Per me è un piacere ospitare, proprio per parlare di spiagge, di coste italiane, il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, buon'estate.
0: Buon'estate davvero, siamo in Campania oggi alla Baia degli Infreschi.
1: Esatto, siamo nella sottoregione del Cilento, no? La parte più meridionale della nostra Campania, che si protende verso la Basilicata e poi a seguire la Calabria. E questa Baia degli Infreschi in particolare si trova nel territorio di Camerota. Siamo all'interno di un'area marina protetta e pensa a una piccola insenatura con ciotto di bianchi e acqua molto fredda per via delle sorgenti sottomarine. L'accesso è possibile solo via mare o tramite sentieri escursionistici, però attenzione, perché ci vuole un'ora e mezza da Marina di Camerota, quindi così incamminiamoci solo se sappiamo di poter arrivare tranquillamente alla destinazione. Ma perché essendo così isolato, l'ambiente è veramente incontaminato, non c'è naturalmente nessun servizio, non c'è nessuna struttura, abbiamo solo le scogliere, la nostra macchia mediterranea e questi fondali strepitosamente limpidi, però il silenzio che avvolge la baia naturalmente è parte integrante della sua magia.
0: Cosa troviamo nei dintorni?
1: Ma ovviamente qua in questa spiaggia diciamo che la grotta è un'attrazione in sé, no? Praticamente siamo già in un'attrazione, perché è questa cavità naturale con acqua dolce e salata che si mescono, è utilizzato ovviamente, in passato veniva utilizzato come rifugio, venivano nascoste le barche, ma poi attorno a questa Baia degli Infreschi, sempre nell'area marina protetta, abbiamo altre grotte marine e calette, per cui muniamoci di una barca e andiamo a esplorare, proprio perché ogni grotta racconta una storia diversa. Naturalmente se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, diciamo, naturalmente c'è Marina di Camerota con il suo porto turistico e il centro storico legato sempre alla tradizione dei navigatori.
0: Parliamo invece di cose tipiche della zona dal punto di vista gastronomico.
1: Esatto, allora qui abbiamo un piatto molto particolare, che è un piatto proprio unico di questa regione, il Cilento meridionale, si chiama la maracucciata, è preparato con farina di maracuoccio, che è un legume autoctono, tu pensa, naturalmente con acqua e olio, servita con verdure e pane tostato. Ma se invece vogliamo qualcosa di diverso, restando sul mare, ci sono anche le alici di Menaica, sono un prodotto che è presidio slow food, no? Quindi vengono pescate con una rete tradizionale, vengono pulite, messe sotto sale leggero entro poche ore, per cui questo loro sapore intenso, no, delle alici ci racconta praticamente, appunto, come ho appena spiegato, questa continuità di una tecnica di pesca antichissima che è diventata, tutta è stata riconosciuta a livello di certificazione, per cui in questo caso abbiamo uno stile balneare assolutamente a chilometro zero.
0: Grazie Lorenzo, che torna con noi la settimana prossima come sempre nella nostra Estatissima. Ciao.

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Entriamo in studio sempre con la nostra rubrica dedicata alla psicologia e la facciamo in compagnia del dottor Luca Saita, che è collegato da Roma con tutti noi, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, andiamo con un'altra cosa interessante, no? Che appunto riguarda questa cosa della psicologia e i consigli da non seguire. Esci dalla tua comfort zone sempre.
2: Questo è diventato un mantra che penso ognuno di noi ormai ha sentito almeno una volta. E anche la definizione zona di comfort è moderna, una definizione che è nata da poco tempo. Quindi adesso il mantra è diventato: bisogna per forza uscire da questa zona di comfort, non c'è niente da fare. Però è estate, siete al mare, siete in montagna, volete riposarvi? Io vi dico anche invece restate nella vostra zona di comfort, a volte bisogna restarci, rilassarsi, godersi i risultati che uno ha avuto, prendersi il tempo per festeggiarli con la famiglia, con gli amici, pure da soli, godersi proprio il momento. Nella zona di comfort non è solamente una cosa negativa, è una zona dove possiamo stare bene, una zona che conosciamo, e se facciamo diventare la vita una sfida continua, l'unica cosa che otterremo sarà un'ansia da prestazione, una nevrosi e probabilmente un giudizio continuo su noi stessi che non ci lascerà mai stare in pace. Quindi questo consiglio da non seguire in questo caso, soprattutto d'estate, che è proprio il momento del relax e della pausa, è: rimaniamo calmi, tranquilli, godiamoci l'estate, questo momento meraviglioso. Poi quando torneremo al lavoro vedremo di organizzarci delle sfide, di uscire anche dalla zona di comfort, però anche lì con calma, pensandola bene e senza chiederci delle prestazioni sempre troppo alte che non ci fanno mai godere la vita.
1: Esatto, godetevi la vita, come si dice. Grazie al dottor Luca Saita, che tornerà con noi venerdì prossimo, sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
2: Ciao Alessandro.

E finalmente è venerdì, ragazzi, andiamo a chiudere la puntata, no, di questa nostra estatissima, che vi apre le porte verso un weekend, speriamo per tutti, davvero sereno. Che sia mare o città, cercate sempre un angolo di pace per la vostra anima, ricordatevelo. Tutte le interviste integrali della settimana vi aspettano sul nostro sito estatissima.it. Rimanete sintonizzati anche sui nostri canali Facebook e LinkedIn durante il weekend. Grazie, insomma, per essere la parte più importante del nostro programma quotidiano. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì più forti che mai.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 6 minuti.
4: Morti rovesci al nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13, ildide di Trump, sanzioni a chi aiuta l'Iran, Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania, stop ai coloni in Cisgiordania, droni rossi su un villaggio a Kharkiv, 2 morti e feriti, massiccio attacco su Kiev, 16 i morti. Migranti dopo la Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia annunciano trasferimenti in Italia, Francia e Spagna per ora no, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ancora una buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi per affrontare le criticità causate dai forti temporali e ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia. Lo comunica sui social il presidente della regione Eugenio Giani, ringraziando il sistema regionale di protezione civile, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, volontari e tutte le persone a lavoro. Il consorzio Lamma intanto traccia un primo bilancio del maltempo che si è abbattuto sulla regione in attesa del secondo fronte temporalesco atteso questa mattina e che desta ulteriore preoccupazione. Dalle 11 alle 23 di ieri, giovedì, il Lamma fa sapere che sono stati registrati in Toscana oltre 23.000 fulmini, di cui più di 8.000 caduti tra le 21 e le 23, in 12 ore cumulati fino a 70 mm sulle province di Massa Carrara, Lucca, Grosseto, 40-50 mm su Senese, Pisano e Livornese. Per quanto riguarda il vento, sono state registrate raffiche fino a 106 km orari sulla costa pisana, 103 km orari in provincia di Firenze, 93 km orari alla Gorgona, 92 a Viareggio e 86 km orari nell'Aretino. Le altre notizie. Stiamo andando molto bene con l'Iran, lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista radiofonica a Michael Cohen, suo ex avvocato. La marina non c'è più, l'aeronautica non c'è più, la leadership non c'è più, ha aggiunto il tycoon, sottolineando che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia, perché nessuno sa chi sia al comando. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, molto semplice, ha rimarcato l'inquilino della Casa Bianca. Li abbiamo annientati militarmente, ha detto ancora Trump, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Il presidente americano ha quindi affermato che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte, perché a suo avviso l'Iran non può avere un'arma nucleare e non l'avrà, ha detto. La notte scorsa le forze armate russe ha attaccato con 6 droni il villaggio di Lebaize nel distretto di Chuyuviv nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e una donna di 66. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Union, il governatore di Kharkiv Oleg Sinegubov. Inoltre un uomo di 41 anni e una donna di 73 sono rimasti feriti. Sono stati registrati incendi in 5 edifici residenziali privati, 3 dei quali sono stati completamente distrutti, e 20 edifici residenziali privati, di cui 3 annessi, sono stati danneggiati. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando a ritmo serrato, ha aggiunto Sinegubov. Anche la Finlandia, la Svezia, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha affermato il portavoce del Ministero degli Interni di Helsinki, Satu Sisatto. Per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea adempiano i propri obblighi ai sensi del Patto 2, ha detto il portavoce. Da parte nostra restiamo impegnati a garantire l'efficace attuazione delle procedure di responsabilità. Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l'Italia nel corso degli anni. Una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'OPAS di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di Piper, e la carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. 2 distinte offerte pubbliche di scambio, una su Piazza Meda e l'altra sulla banca controllata dal Leone di Trieste. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Mattinata ancora caratterizzata dal maltempo in Lombardia. Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile sulle zone dell'Ario, della Valtellina e delle Orobie Bergamasche. Ridurre per quanto possibile gli spostamenti. Sulla A9 Milano-Chiasso al momento si sta in fila per attraversare la dogana svizzera dall'uscita di Lago di Como a Chiasso. Rallentamenti per traffico e lavori sulla statale 336 dir dell'aeroporto della Malpensa all'altezza dei due terminal verso Magenta. Per il recupero di un mezzo in panne sulla tangenziale ovest di Milano, 2 km di coda tra Settimo Milanese e la nuova Vigevanese verso Bologna. Sulla stessa tangenziale, sempre verso Bologna, attenzione anche a un altro veicolo fermo al chilometro 18 e 200 tra Corsico Gaggiano e il bivio per la A7 Milano-Genova. Infine nel Lecchese, per lavori di ripristino sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti in galleria poco prima del bivio per Abbadia all'Ariana sulla carreggiata in direzione Monza. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, Radio Punto, Summer Time, Summer Time.
3: Noi che passavamo le ore intere sui muretti a parlare con gli amici, altro che WhatsApp.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. You should grow up with the children of the stars.

0: Summertime.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
4: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.
6: It's a

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 12 e 7 minuti.
4: Il CDA approva due offerte per Banco BPM e Banca Generali. Anche Svezia e Finlandia pronte a rimandare richiedenti asilo in Italia. Trump lancia la guerra economica a Teheran con maxi sanzioni. Palermo, bimba di 4 anni non vaccinata, muore per sospetta difterite. Mattarella e Meloni per l'apertura dei giochi del Mediterraneo. Salute e lavoro sono impegni nazionali. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con le grandi manovre bancarie. Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano dell'amministrazione e dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio per resistere all'offerta di Intesa San Paolo. La strategia prevede due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo alternativo, oltre a un'ipotesi di maxi dividendo da 4 miliardi per i soci. Il via libera è arrivato a maggioranza con 4 astenuti tra le minoranze. Immediata la reazione dei mercati con i titoli di Banco BPM e Banca Generali in forte rialzo in borsa. Sul fronte politico l'opposizione attacca la premier Meloni, mentre dal PD si attende di valutare le prossime mosse del governo. Si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire nuovamente in Italia richiedenti asilo entrati prima nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Svezia e Finlandia annunciano il ripristino dei trasferimenti in base al nuovo patto sull'immigrazione. Francia e Spagna restano per ora in stand-by. Dure le reazioni delle opposizioni italiane. La segretaria del PD Elly Schlein definisce la sospensione di Schengen un boomerang, mentre Giuseppe Conte punta il dito sui rimpatri. Passiamo allo scenario internazionale. Il presidente statunitense Donald Trump annuncia una stretta economica durissima contro l'Iran, minacciando pesanti sanzioni e la confisca degli asset per isolare il regime di Teheran. La tensione fa schizzare il prezzo del petrolio con il Brent oltre i 94 dollari. Intanto sul fronte medio orientale, Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania firmano una nota congiunta per chiedere a Israele il blocco immediato degli insediamenti in Cisgiordania, definiti un ostacolo distruttivo alla soluzione dei due stati. Drammatica notizia da Palermo: una bambina di soli 4 anni è morta all'ospedale dei bambini per sospetta difterite. La piccola non era stata vaccinata per scelta dei genitori. La procura ha aperto un'inchiesta e sequestrato le cartelle cliniche per ricostruire la vicenda dopo che la bimba era stata inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite prima del repentino peggioramento. Ricoverato in via precauzionale anche il cugino vaccinato, che non versa in gravi condizioni. A Taranto, nella vigilia dell'apertura dei giochi del Mediterraneo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni saranno presenti alla cerimonia. Il Capo dello Stato ha ricordato che la salute e occupazione a Taranto rappresentano un impegno nazionale, mentre la Premier ha annunciato per settembre un tavolo dedicato al rilancio del territorio e al futuro dell'ex Ilva, confermando la produzione d'acciaio come obiettivo strategico. In chiusura, il clamoroso ritorno a casa dei Duca di Sussex, a 6 anni dalla rottura con la famiglia reale e dal trasferimento negli Stati Uniti, Harry e Meghan hanno annunciato il rientro definitivo nel Regno Unito. Tra i motivi della decisione, la volontà di stare vicini a Re Carlo durante le sue cure e la scelta del percorso scolastico per i figli. È tutto anche per questa edizione, vi auguro di una buona giornata.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili e se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Mattinata ancora caratterizzata dal maltempo in Lombardia. Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile sulle zone dell'Ario, della Valtellina e delle Orobie Bergamasche. Ridurre per quanto possibile gli spostamenti. Sulla 9 Milano-Chiasso al momento si sta in fila per attraversare la dogana svizzera dall'uscita di Lago di Como a Chiasso. Rallentamenti per traffico e lavori sulla statale 336 dir dell'aeroporto della Malpensa all'altezza dei due terminal verso Magenta. Per il recupero di un mezzo in panne sulla tangenziale ovest di Milano, 2 chilometri di coda tra Settimo Milanese e la Nuova Vigevanese verso Bologna. Sulla stessa tangenziale, sempre verso Bologna, attenzione anche a un altro veicolo fermo al chilometro 18 e 200 tra Corsico Gaggiano e il bivio per la A7 Milano-Genova. Infine nel Lecchese, per lavori di ripristino sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti in galleria poco prima del bivio per Abbadia all'Ariana sulla carreggiata in direzione Monza. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

artisti amava Totò, lo divertiva tantissimo, a tal punto che per una settimana intera convinse Gaetano Ria, storico tecnico del suono di Lucio, ad accompagnarlo tutti i giorni alle 4 del pomeriggio al cinema per vedere i film di Antonio De Curtis.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot. Spot.
0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 13 e 4 minuti.
4: Donna trovata morta in casa vicino Potenza, un grave trauma al volto. Trump, abbiamo spaziato via l'Iran, presto avremo il pieno controllo di Hormuz. Migranti anche in Finlandia e Svezia, pronti ai trasferimenti verso l'Italia. E poi il nord della Lombardia sferzato dal maltempo, nella Bergamasca evacuato un campeggio, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto i carabinieri, allertati dai soccorritori. Abbiamo spazzato via l'Iran, l'ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a Kirbet Deir Shams, a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. La guerra continua anche sul fronte pecuniario. Ieri 20 agosto il tycoon aveva annunciato con Teheran che sarebbe stata destinataria della più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti, nient'altro che una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington per il regime degli Ayatollah. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia. Per la Finlandia il Ministero dell'Interno, interpellato dalla press, ha spiegato come Helsinki ritenga che sia ora consentita la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia, applicando il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce il precedente regolamento di Dublino. Il Ministero inoltre fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto europeo su migrazione e asilo. In chiusura si torna a parlare di scuola. Cedolini non corretti, ANIEF predispone il modello da inoltrare a NOIPA. Le parole di Giovanni Portuesi.
6: Scuola, cedolini non corretti, ANIEF predispone modello da inoltrare a NOIPA. Diversi cedolini degli stipendi di agosto di docenti ATA visibili in queste ore sul portale di NOIPA non coincidono con le tabelle ufficiali del contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo confermano le tante testimonianze di diretti interessati. C'è chi sostiene che sulla base degli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale 25-27 avrebbe dovuto ricevere oltre 140 euro lordi, ma se ne è ritrovati appena 5. Prima di arrivare a conclusioni affrettate, ANIEF consiglia di aspettare il 17 agosto, quando il cedolino sarà completo, e poi verificare le voci per confrontarle con le tabelle nazionali sugli aumenti che lo stesso sindacato ha fornito. Si ricorda che gli arretrati invece sono visibili già dall'11 agosto, per cui è necessario anche qui confrontare gli importi con le tabelle del contratto collettivo nazionale 25-27 per sapere se corretti. Per fare questo è possibile utilizzare il simulatore che ANIEF mette a disposizione gratuitamente del personale della scuola. Il sindacato inoltre, al fine di far rispettare i diritti dei dipendenti rispetto alla giustezza degli importi spettanti, sia a titolo di arretrati che di aumenti mensili, ha predisposto una richiesta verifica calcolo arretrati sullo stipendio tabellare 25 e 26 e importo nuovo stipendio a decorrere da agosto 2026 e quindi erogazione delle eventuali differenze retributive. L'apposito modello di segnalazione deve essere inoltrato attraverso NOIPA, Servizio Assistenza Cedolini, dopo la verifica della visibilità degli arretrati e delle voci stipendiali del cedolino di agosto 26 dagli iscritti ANIF che richiedono una consulenza del sindacato.
4: Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto.
7: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Tonight Tonight, oggi ad aprire una musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a Ora Musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: intervista. Oggi il nostro spazio intervista ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, vivo a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai cosa? Quando sono venuto io mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: No! Hai sbagliato città, mi sa.
0: Hai capito? E mi hanno guardato.

0: unisci questa ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di riuscire piano piano a livello discografico ad avere appunto un progetto completo. Mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti, quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: Noi
0: adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

si respira l'estate in questo singolo che si chiama Cuore a 90. Ci sono Ivan Pollix, Luca Berga e Alice Fassina in questa novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Carlo Audino, in programmazione già da diverse settimane con un'altra canzone dal sapore molto estivo, Restami Addosso. Il sole

Restami addosso, la canzone di Carlo Audino, anche questa settimana nella lista delle promozioni targate Ora Musica. Torna anche Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, la nuova canzone si chiama In 100.000 chiese, novità al primo ascolto.

0: In 100.000 chiese, la nuova canzone di Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, novità della settimana qui a Ora Musica.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica, musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Summertime. Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso, incolonnamenti per attraversare la dogana svizzera da Como Monte Olimpino a Chiasso. Attenzione sulla 9 alla barriera di Como Grandate, possibili disagi per allagamenti. Per traffico intenso sulla 7 Milano-Genova o della barriera di Milano Ovest in entrata verso la città. Rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia per un incidente ormai risolto e per traffico tra Somma Campagna e Desenzano in direzione di Milano. Continuando verso Milano, ancora sulla A4, rallentamenti anche tra Grumello e Bergamo per allagamenti. Incidente sulla tangenziale nord di Milano tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud verso Rho. Al momento non ci sono ripercussioni sulla circolazione. Andiamo infine in provincia di Sondrio, prudenza sulla statale 39 del passo di Aprica, si rallenta per alberi caduti in carreggiata tra Aprica e Tresenda. Proseguendo da Tresenda, rallentamenti e code anche sulla statale 38 dello Stelvio fino a Chiuro, in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: riprovarci.
1: Macchitella, si chiama Polignano il singolo di Macchitella, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi, quindi si torna indietro nel tempo.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1988, un pezzo reggae quello di oggi nell'angolo dei ricordi. Wine and Grind, Prince Buster.

Wine and Grind, Prince Buster, movimento reggae. D'estate ci sta sempre bene, reggae sta sempre bene, ma d'estate ancora di più. Era l'angolo dei ricordi di Ora Musica e adesso si ritorna alle nostre novità. Ennesima novità al primo ascolto, Danger and Sexy, Lucre.

0: Lucre era Danger and Sexy, novità di Ora Musica.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere hanno un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende mai.

Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio. A chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo, la sua canzone Mon Dieu.

0: Dieu, la canzone di Sturzi oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani Ora Musica Weekend. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
5: Il CDA approva due offerte per Banco BPM e Banca Generali. Anche Svezia e Finlandia pronte a rimandare i richiedenti asilo in Italia. Trump lancia la guerra economica a Teheran con maxi sanzioni. Palermo, bimba di 4 anni non vaccinata, muore per sospetta difterite. Mattarella e Meloni per l'apertura dei giochi del Mediterraneo. Salute e lavoro sono impegni nazionali. Tra poco restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con le grandi manovre bancarie. Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano dell'amministrazione e dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio per resistere all'offerta di Intesa San Paolo. La strategia prevede due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generale per creare un polo alternativo, oltre a un'ipotesi di maxi dividendo da 4 miliardi per i soci. Il via libera è arrivato a maggioranza con 4 astenuti tra le minoranze. Immediata la reazione dei mercati con i titoli di Banco BPM Banca Generale in forte rialzo in borsa. Sul fronte politico l'opposizione attacca la premier Meloni, mentre dal PD si attende di valutare le prossime mosse del governo. Si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire nuovamente in Italia richiedenti asilo entrati prima nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Svezia e Finlandia annunciano il ripristino dei trasferimenti in base al nuovo patto sull'immigrazione. Francia e Spagna restano per ora in stand-by. Dure le reazioni delle opposizioni italiane. La segretaria del PD Elly Schlein definisce la sospensione di Schengen un boomerang, mentre Giuseppe Conte punta il dito sui rimpatri. Passiamo allo scenario internazionale. Il presidente statunitense Donald Trump annuncia una stretta economica durissima contro l'Iran, minacciando pesanti sanzioni e la confisca degli asset per isolare il regime di Teheran. La tensione fa schizzare il prezzo del petrolio, con il Brent oltre $94. Intanto, sul fronte medio orientale, Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania firmano una nota congiunta per chiedere a Israele il blocco immediato degli insediamenti in Cisgiordania, definiti un ostacolo distruttivo alla soluzione dei due stati. Drammatica notizia da Palermo: una bambina di soli 4 anni è morta all'ospedale dei bambini per sospetta difterite. La piccola non era stata vaccinata per scelta dei genitori. La procura ha aperto un'inchiesta e sequestrato le cartelle cliniche per ricostruire la vicenda, dopo che la bimba era stata inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite prima del repentino peggioramento. Ricoverato in via precauzionale anche il cugino, vaccinato, che non versa in gravi condizioni. A Taranto, nella vigilia dell'apertura dei giochi del Mediterraneo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni saranno presenti alla cerimonia. Il capo dello Stato ha ricordato che la salute e occupazione a Taranto rappresentano un impegno nazionale, mentre la premier ha annunciato per settembre un tavolo dedicato al rilancio del territorio e al futuro dell'ex Ilva, confermando la produzione d'acciaio come obiettivo strategico. In chiusura, il clamoroso ritorno a casa dei Duca di Sussex, a 6 anni dalla rottura con la famiglia reale e dal trasferimento negli Stati Uniti, Harry e Meghan hanno annunciato il rientro definitivo nel Regno Unito. Tra i motivi della decisione, la volontà di stare vicini a Re Carlo durante le sue cure e la scelta del percorso scolastico per i figli. È tutto anche per questa edizione, vi auguro di una buona giornata.
7: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

Il vero nome di Billy Idol è William Michael Albert Broad. Il suo nome d'arte, Billy Idol, deriva da un commento di un insegnante che, in un compito, scrisse William is Idol. William è un fannullone. Il cantante ha poi preso ispirazione da questa frase per il suo nome d'arte, sostituendo Idol con Eudol.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Summertime. Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di Adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Donna trovata morta in casa vicino Potenza, un grave trauma al volto. Trump, abbiamo spaziato via l'Iran, presto avremo il pieno controllo di Hormuz. Migranti anche in Finlandia e Svezia, pronti ai trasferimenti verso l'Italia. E poi il nord della Lombardia sferzato dal maltempo, nella Bergamasca evacuato un campeggio, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto i carabinieri, allertati dai soccorritori. Abbiamo spazzato via l'Iran, l'ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero venuti a Kirbet Deir Shams, a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. La guerra continua anche sul fronte pecuniario. Ieri 20 agosto il tycoon aveva annunciato con Teheran che sarebbe stata destinataria della più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica, un isolamento su una scala senza precedenti, nient'altro che una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington per il regime degli Ayatollah. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia. Per la Finlandia, il Ministero dell'Interno, interpellato dalla press, ha spiegato come Helsinki ritenga che sia ora consentita la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia, applicando il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce il precedente regolamento di Dublino. Il Ministero inoltre fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del Patto europeo su migrazione e asilo. Il nord della Lombardia sferzato dal maltempo. Se da un lato aiuta ad abbassare le temperature e ad alzare il livello dei fiumi e dei laghi, dando sollievo all'agricoltura, dall'altra ha causato una serie di allagamenti, esondazioni, frane, crolli e conseguenze nella circolazione dei treni sulle strade. In provincia di Bergamo, proprio per la situazione di criticità determinata dal maltempo, è stata disposta nelle ultime ore a scopo precauzionale l'evacuazione di un campeggio con 250 ospiti. La struttura è minacciata a monte da un movimento franoso e a valle dall'esondazione di un torrente. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto.
6: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Perfettamente ragione questo jingle, dice la più bella musica degli anni 70 e 80. Non in assoluto, però io ascoltavo un genere musicale particolare e sicuramente riascoltando il Golden Classic ridirà ancora, ma che bella musica che c'era negli anni 70 e 80. Ben trovati ancora con la voce di Marco Del Vares, ancora non al 100%, ma comunque sempre bello pimpante con il meglio delle canzoni che passeremo oggi nel nostro Golden Classic. Dai, oggi sto guardando, c'è una bella playlist, ho creato qualcosa di veramente interessante, anche partendo già dalla prima canzone. La volete ascoltare? Ma naturalmente sì, perché in tutte le trasmissioni c'è una prima canzone e in base alla prima si valuta poi il resto della trasmissione. Eccola qua.
6: Golden Classic.

Era il 1985, grande anno per questo gruppo. Diciamo che non è un grande golden, non è neanche un grande classico, ma è stata una delle canzoni più belle da Shangri-La, album del 1985, come dicevo prima, insieme al gruppo dei Animal Night Life, gruppo jazz vocale pop che arrivava dall'Inghilterra, dalla grande musica comunque.

possiamo considerare delle meteore? Più o meno, anche perché hanno fatto una vita molto breve, 3 anni, ma vissuti veramente alla grande. Alton McLean con Destiny, Alton McLean, voce protagonista della band. La, diciamo, quella che cantava, quella che si è affacciava al pubblico in un modo diverso rispetto alle altre componenti. Comunque vita piuttosto breve, 2 album, quasi 3 album, diciamo in 3 anni, ma il più importante è quello che aveva all'interno la canzone che si chiama It Must Be Love, che un altro giorno magari poi ascolteremo nel nostro Golden Classic, va bene? Dai, ne arriva un'altra molto molto importante.

0: Questo è l'album che si chiama Jump Do It. Ve la ricordate quella canzone? Quella che continuava a replicare Jump, Jump, Jump Do It. Canzone comunque che faceva muovere molto bene i corpi. Grande Aretha Franklin. L'abbiamo riascoltata in quell'anno. Era il 1982. Devo essere più preciso? 1982. Questa era Love Me Right.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

suona la musica di James Taylor, il mondo dovrebbe fermarsi e ad ascoltare le belle parole, le grandi sonorità della sua voce, le grandi sonorità anche di questa grande, grande canzone. Mi sono ripreso una cotta incredibile.

l'ho già letto in qualche Golden Classic di qualche giorno fa. James Taylor, Lori Spulcire, lo cercheremo, senza andare a cercare grandi termini. Ancora prossimamente, nei nostri prossimi Golden Classic. Questa era Don't Let Me Be Lonely Tonight. Va bene, con questa canzone arriviamo al termine della prima parte del nostro Golden. Facciamo arrivando con un ritmo un pochettino più rialzato, va bene?

gli mancava di suoni per permettere al DJ di mixare. Questa è già la seconda volta che ci capita in un Golden Classic di arrivare in una parte dove il DJ può entrare con le altre ritmiche dell'altra canzone e fare un bellissimo mix, mixaggio, mitico, mitico, mitico. Grande Herbie Hancock, siamo nel 1980, questa è una canzone da un album che si chiama Monster, album molto jazz, anche se piuttosto disco in alcune canzoni, piuttosto jazz per modo di dire, perché comunque Herbie Hancock si ricorda la sua grande personalità nel mondo della musica jazz. E beh, i Waters insieme come voci in sottofondo, poi Maxine, un'altra voce, Luther, Giulia, insomma una bella band che ha cantato questa canzone che si chiamava Go For It. Allora, da un gruppo, anzi da un cantante, da un produttore, da un grande mito della musica black, a un gruppo che non hanno nulla a che vedere con i fratelli Jackson.

Bella zona prolifica, il Michigan, Detroit in particolar modo, un sacco di gruppi, un sacco di canzoni che arrivavano da quella parte dell'America. Come ho già detto prima, nessuna parentela con il gruppo dei Jackson 5 o neanche delle Jackson Sister, che erano poi le sorelle dei Jackson 5. Vabbè, giusto proprio per precisare, questa è la canzone più famosa che hanno fatto intorno agli anni 70 da un album che è stato grande successo solo di quell'anno.

0: canzone che abbiamo sentito invece da una, di un album del 1982. Era quella che si intitolava Take a Stand. Questa invece è stata la meteora. Ha viaggiato un anno solo, ha fatto solo questa canzone. Lui, di lui si sa solo che è nato a Filadelfia. Ha fatto questa canzone, poi è sparito. Ha detto sì, ho fatto un discreto successo con questa canzone che si chiama Do It e me ne vado e torno in un'altra parte. E vabbè, poi dopo no, ha fatto effettivamente solo questo disco mix. Che...
1: Punto, radio punto, summertime.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: se dovessi controllare per un attimo tutti i CD, l'usura dei CD, penso che questa sia una delle canzoni più consumate, perché mi piace un sacco e forse ve ne siete accorti anche voi, perché appena posso una canzoncina bella bella di Green Homes non manca mai, in particolar modo questa che si chiama Never Let You Down. È un'emozione nel riascoltarla perché, beh, è musica che mi mette la gioia e spero che queste emozioni capiti anche a voi. Era Never Let You Down, il Golden, va avanti con altri due grandi pezzi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

siete rilassati ascoltando la musica di questo grande duo? Era il 1982, H2O, questo era il nome dell'album che era l'undicesima fatica musicale, come si diceva qualche tempo fa alla radio, e di questo grande duo abbiamo ascoltato una delle canzoni più belle da questo album, oltre che Man Eater, ve la ricordate, quella un po' movimentata, c'era proprio questa dolcezza in assoluto che era One on One. Ed ora si va avanti verso la fine del nostro Golden Classic. Oggi musica con la M veramente maiuscola. Grande, grande, grande. Chi si loda si imbroda, una volta dicevano, no? Vabbè, dai, speriamo di no. Ricordatevi.

La loro carriera musicale incomincia a New York nel 1976. Loro erano ballerini anche della famosa trasmissione televisiva che era quella che era Soul Train, se non leggo male, perché mi sono fatto un po' una cronostoria di loro, di quando nacquero fin dall'inizio con Jody Wadley, Jeffrey Daniel e Gerald Brown, che poi venne sostituito da un ottimo Howard Hewitt. Non so se vi ricordate le canzoni che hanno fatto. Questa è stata uno dei più grandi successi che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic, che ora termina. Terminiamo alla grande, perché c'è questa canzone bellissima del gruppo di Ike Fishen. L'abbiamo già sentiti? Punto di domanda, questa è la domanda. Mi avete già sentito in particolar modo questa canzone? Caspita, che memoria che avete. Bella, bella. Bella per chiudere proprio il nostro Golden Classic. Noi ci sentiamo alla prossima, naturalmente su questa radio, naturalmente con il meglio della musica degli anni 70 e 80, naturalmente con Marco e Del Vice e tutto quello che ne correda, ok? Ciao e buon ascolto ancora del Golden Classic. Golden Classic.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 16 e 6 minuti.
4: Il D-Day di Trump contro Teheran, sanzioni e chi li aiuta. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Venerdì 21 agosto in studio Giuliano Ferrigno. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente statunitense fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, anticipa Bloomberg, per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i 94 dollari. I costi del conflitto portano il debito statunitense ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. È inaccettabile e distruttivo per una soluzione dei due stati. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. La cronaca, una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava, i sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Economia in chiusura. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: away to heaven.
1: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.

Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.

0: Radio Punto!
1: Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato e incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot. Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, questo caldo venerdì 21 agosto. Crisi migranti in apertura, anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Diramata oggi l'allerta arancione in Lombardia per rischio idrogeologico sull'Ario e Prealpi occidentali, Orobie e Bergamasche e media bassa Valtellina. E allerta gialla per piogge e temporali sul resto della regione. Sulla A4 Milano-Venezia code per il traffico intenso e per un incidente presso la barriera di Milano Est in direzione Torino. Possibili disagi per un incidente anche sulla A9 Milano-Chiasso presso lo svincolo di Como Centro in entrata verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, diramata oggi l'allerta arancione in Lombardia per rischio idrogeologico sull'Ario e Prealpi occidentali, Orobie Bergamasche e media bassa Valtellina, e allerta gialla per piogge e temporali sul resto della regione. Sulla A4 Milano Venezia code per il traffico intenso e per un incidente presso la barriera di Milano Est in direzione Torino. Possibili disagi per un incidente anche sulla A9 Milano Chiasso presso lo svincolo di Como Centro in entrata verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente da settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Il D-Day di Trump contro Teheran, sanzioni e chi li aiuta? Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura a Medio Oriente. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente statunitense fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, anticipa Bloomberg, per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma la corsa del petrolio. Il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito statunitense ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania è inaccettabile e distruttivo per una soluzione dei due stati. Torniamo in Italia, Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. La cronaca, una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Diramata oggi l'allerta arancione in Lombardia per rischio idrogeologico su Lario e Prealpi occidentali, Orobie e Bergamasche e media bassa Valtellina. E allerta gialla per piogge temporali sul resto della regione. Sulla 4 Milano Venezia code per il traffico intenso presso la barriera di Milano Est in direzione Torino. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Infine sulla linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna, forti rallentamenti per un inconveniente tecnico nei pressi di Reggio Emilia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Punto, radio punto, summertime.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. In apertura alla crisi migranti, anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece i vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare delle code per il traffico intenso presso la barriera di Milano Est della A4 in direzione Torino. Altri possibili disagi per un incidente sulla 8 Milano Varese tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate in direzione di Milano. Sulla tangenziale est di Milano chiusa temporaneamente per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebimeteo. A un nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato e domenica, quando al nord via via tornerà una generale stabilità dopo i forti temporali degli ultimi due giorni, quindi un sabato maggiormente soleggiato, anche al centro-sud fase via via stabile, ultimi locali piovaschi sulle zone interne delle centrali tirreniche. Domenica, fase sostanzialmente stabile, soleggiata, tornerà a farsi sentire il caldo al centro-sud con massime anche fino a 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.
2: Radio. Summertime.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffee, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Il D-Day di Trump contro Teheran, sanzioni e chi li aiuta. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura, Medio Oriente. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente statunitense fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, anticipa Bloomberg, per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito statunitense ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania, è inaccettabile e distruttivo per una soluzione dei due stati. Torniamo in Italia, Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. La cronaca, una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. A un nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato e domenica, quando al nord via via tornerà una generale stabilità dopo i forti temporali degli ultimi due giorni, quindi un sabato maggiormente soleggiato, anche al centro-sud fase via via stabile. Ultimi locali piovaschi sulle zone interne delle centrali tirreniche. Domenica, fase sostanzialmente stabile e soleggiata, tornerà a farsi sentire il caldo al centro-sud con massime anche fino a 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Radio punto, radio punto, summertime.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: spot.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
9: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e

I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.

Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel tempio maledetto. L'attrice poverina dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: 56 minuti.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca, 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere l'ovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Summertime. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 22 e 2 minuti.

0: Summertime.
1: Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 3 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

sempre a chiedervi se esisto, se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.